0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Su, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day del cinema.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava! Ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Andrea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
5: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
4: Questo finché non passi a Eolo.
6: E allora tutto diventa più...
4: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono le 6 e 56 minuti.
11: Radio Nostalgia. Giornale radio.
12: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata la reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali, passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le furie rosse nel prossimo turno, oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

Radio Nostalgia. When you can't get what you need.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
1: Radio Nostalgia.
0: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 luglio lo scrittore Franz Kafka, il regista Alessandro Blasetti e ancora Flavio Insinna e Walter Beltroni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Cancro, ami i viaggi e ne farai molti. Dovrai affrontare molti cambiamenti che si verificheranno nei settori indicati dal tuo oroscopo natale. Non sei molto socievole, anche se spesso avverti il desiderio di stare con gli altri. Sei capace soprattutto negli affari e nel commercio e potrai guadagnare molto comprando o vendendo. E chiediamo alle stelle come sarà questo venerdì 3 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Clima stimolante, le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma, non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio col mondo esterno. Gemelli, giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare anche con ascolto di buona musica e magari pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, amicizie, tutto in questa fase attraverso un momento felice. Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, con dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente oggi, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziosi, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti. Bilancia, la vita di coppia è un po' appannata, ma per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti. Scorpione, le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma questo non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività e questo ci viene riconosciuto con grande soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci può aiutare, agevola le nuove conoscenze e consente di evadere dai consueti impegni domestici. Oggi ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo anche un imprevisto in un'opportunità vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare qualche vecchia abitudine. Pesci, se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: non essere amati è solo sfortuna. La vera tragedia è non saper amare. Albert Camus.
1: Radio Nostalgia.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzone temporale sparso.

0: Ma sole prevalente altrove, con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto, specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo, ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: L'estate si vive sul mare e si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide di Ross Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Christian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito, Tropical Dress Code, lettini e ombrelloni prenotabili. Beach Party, domenica 12 luglio al Maide di Ross Beach Resort, in diretta su Radio Nostalgia. Yeah.

0: per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
1: Ma dove è bellina sta macchinina?
2: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: Siete pronti? Siete pronti? È già venerdì, domani sera ci vediamo tutti a Livorno con gli amici di Lasciatemi Cantare, sarà una super serata ad ingresso libero questa volta, quindi appuntamento a non perdere alla Rotonda 31 con il Secci e tutta la crew del karaoke party più pazzo d'Italia, Lasciatemi Cantare. Adesso invece andiamo a Rivalta, non so in realtà dove sia, magari metteranno le tre canzoni, lo scopro, dove ci ascolta Ligiano Francesco.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That, e per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertenu, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia, un saluto da Francesco da Rivalta.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertenu, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia.
1: Dall'accento potevo intuire che fosse vicino a Torino, infatti è Rivalta di Torino. Francesco da lì ci ascolta ogni giorno, potete farlo anche voi, ovunque vi troviate, anche in vacanza. Basta andare sul sito radionostalgia.fm e cliccare play e il gioco è fatto. Altrimenti potete scaricare le nostre app da Google Play ed Apple Store. Avete Alexa? Basta fare ehi Alexa, metti Radio Nostalgia Toscana e il gioco è fatto. Se vi va di partecipare a questo programma, volete ascoltare tre canzoni, registrate ora il vostro vocale e mandatelo adesso al 338-6360-114. Nome, città e tre canzoni, e se sei più veloce, domani a quest'ora ti riascolti in diretta sull'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90, Nostalgia. Un bacio dal vostro Andrea Secci.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te.
5: Ciao da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da Acqua e Sapone.
5: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
6: Acqua e Sapone,
5: oltre la convenienza.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono le 7:53.
11: Radio Nostalgia, giornale radio.
12: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
13: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
12: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
14: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
12: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
15: Aspettiamo di vedere i fatti concreti. È un impegno e una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra. Chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28, perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
12: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontate in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
16: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
12: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza RAI, denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia.
17: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
12: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno.
17: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
12: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
18: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
19: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
20: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
19: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
20: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
21: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
22: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
21: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
22: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
23: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
24: Radio Nostalgia.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Sì. Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, il cinema.
19: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate! Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
20: Vado, ma è bellina sta macchinina!
21: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
0: Radio Nostalgia.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the
1: Moon. Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sono le 8 e 56 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
7: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
8: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
0: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
8: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
0: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
9: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
11: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. 26 luglio, Voglio Tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le Storie Tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, ABBA Symphonic Show con Orchestra Sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
12: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
13: Radio Nostalgia.

0: Sono le 9 e 27 minuti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
6: Radio Nostalgia.
7: Buon primo venerdì del mese a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 3 luglio lo scrittore Franz Kafka, il regista Alessandro Blasetti e ancora Flavio Insinna e Walter Beltroni. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Cancro, ami i viaggi e ne farai molti. Dovrai affrontare molti cambiamenti che si verificheranno nei settori indicati dal tuo oroscopo natale. Non sei molto socievole, anche se spesso avverti il desiderio di stare con gli altri. Sei capace soprattutto negli affari e nel commercio e potrai guadagnare molto comprando o vendendo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 3 per tutti noi e cominciamo la visione, come ovvio e naturale, dall'Ariete. Clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l'espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma. Non lasciamoci condizionare dal loro giudizio. Toro, per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un'occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio col mondo esterno. Gemelli, giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Desiderio di profondità e di esperienze interiori da soddisfare anche con ascolto di buona musica e magari pratiche di meditazione. Cancro, studi, lavoro, amicizie, tutto in questa fase attraverso un momento felice. Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta. Leone, piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti, con dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d'azione a quello che ci concerne strettamente oggi, senza invadere gli spazi altrui. Vergine, rilassiamoci, pazienza se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani.

0: inquadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore. Sagittario, voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva, desideri ambiziosi ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell'attività e questo ci viene riconosciuto con grande soddisfazione. Capricorno, una più accentuata vena mondana ci può aiutare, agevola le nuove conoscenze e consente di evadere dai consueti impegni domestici. Oggi ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale, senza interferire. Acquario, tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo trasformiamo anche un imprevisto in un'opportunità vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare qualche vecchia abitudine. Pesci, se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua esprimendo il nostro pensiero. La sincerità viene sempre apprezzata. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: non essere amati è solo sfortuna, la vera tragedia è non saper amare. Albert Camus. Radio Nostalgia.
1: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
2: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
3: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
4: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
3: Ristorante pizzeria Acqua Matta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
4: Acqua Matta, la qualità non ha segreti.

0: mobilità. Ci pensiamo noi.
1: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
2: Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sono le 9 e 55 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vahdi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
8: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
9: Madonna, è bellina sta macchinina.
10: L'estate si vive sul mare e si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide Viros Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Christian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito, Tropical Dress Code, lettini e ombrelloni prenotabili. Beach Party, domenica 12 luglio al Maide Viros Beach Resort, in diretta su Radio Nostalgia.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove, oh, dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
12: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Sono le 10 e 30 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. In A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra La Strassigna e Firenze-Scandicci. Per i treni a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
5: Radio Nostalgia. Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Sono le 10 e 56 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
8: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
9: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
8: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 della ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato tre test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
7: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo in sequenza, una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana-Colombia, in programma stanotte alle 3:30, prima alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde gli altri due sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. A Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva. 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi!
11: Saldi!
10: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
11: Saldi su prodotti che valgono davvero.
10: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
11: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
10: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
13: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
14: Madonna, è bellina sta macchinina.
15: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
16: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
17: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
16: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
17: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
0: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono le 11:30.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
9: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
10: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
11: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tommaso, Pistoia.
10: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.

al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 276 tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, 1 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 270 e 700 tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12, 1 km di coda per lavori tra Carrara e Massa in direzione Rosignano, sulla Fipili rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze, sul raccordo Siena-Firenze code per lavori di ripristino di un incidente tra Badesse e Monteriggioni verso Firenze. Per i treni a seguito di allerta meteo arancione, oggi la circolazione ferroviaria tra Marradi e Faenza è sospesa, attivato un sistema di bus sostitutivi. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

Siete pronti? Siete pronti? Già venerdì, domani sera ci vediamo tutti a Livorno con gli amici di Lasciatemi Cantare. Sarà una super serata ad ingresso libero questa volta, quindi appuntamento da non perdere alla Rotonda 31 con il Secci e tutta la crew del karaoke.

0: di cantare. Adesso invece andiamo alla rivalta. Non so in realtà dove sia, magari mentre le tre canzoni lo scopro, dove ci ascolta Ligiano Francesco.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertenu, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia, un saluto da Francesco da Rivalta.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertenu, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato a Torino, lo farà anche nel pomeriggio, altri due gli appuntamenti di questo venerdì 3 luglio, e vi devo ricordare però una cosa, perché noi saremo insieme tra una mezz'oretta circa, perché nei nostri studi è appena arrivata Marta Franciosi di Land of the Moon, inizia ufficialmente questo nuovo format. Per 5 settimane vi racconteremo la Lunigiana, o meglio la terra incastonata tra Toscana e Liguria, dal mare alle montagne, alle colline, questo territorio pazzesco. Quindi non perdetevi questo viaggio strepitoso che vi racconteremo principalmente sui nostri canali social, perché ci sono cose che vi dobbiamo far vedere, e lo faremo sulla nostra multipiattaforma, quindi radionostalgia.fm, Instagram, TikTok, Facebook, ma soprattutto, come dicevamo, anche alla radio, ovviamente Nostalgia. Il 3 per te torna alle 14.30, il 6 ci torna alle 12.30 con Marta Franciosi e la prima puntata di The Land of the Moon. Un bacio, tra poco le news.
2: Nostalgia 3 per te. Radio Nostalgia.
3: Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emmerent.com. Emmerent vi ha presentato il 3 per te. Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Sono le 11 e 52 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate da Le Parisien. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia 1 anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna. Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libero. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
5: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
6: Vada, come è bellina sta macchinina.
7: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
8: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
7: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
8: Acquamatta. La qualità non ha

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice: vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
4: L'estate si vive sul mare e si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide di Ross Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Christian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito, Tropical Dress Code, lettini e ombrelloni prenotabili. Beach Party, domenica 12 luglio al Maide di Ross Beach Resort, in diretta su Radio Nostalgia.
5: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
6: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
7: Dove, oh, dove?
6: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
7: Ah sì, Ciccio Pennello.
6: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
5: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
6: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
8: Radio Nostalgia.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. The Land of the Moon.
1: Amiche e amici, buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Da oggi per 5 settimane vi porteremo in giro per la Toscana e la Liguria e lo faremo con Marta Franciosi, fondatrice di The Land of the Moon. Ciao Marta, buongiorno, benvenuta.
2: Ciao Andrea, grazie, è un piacere essere qui.
1: Partiamo da una domanda semplice. Chi è Marta Franciosi oggi professionalmente?
2: Oggi sono un'imprenditrice del settore immobiliare e dell'hospitality di fascia alta, lavoro tra Toscana e Liguria e negli anni ho costruito un ecosistema che unisce il property management, la gestione immobiliare, la valorizzazione degli immobili, la consulenza immobiliare. Il mio lavoro non è solo gestire case, è trasformare un immobile in un asset performante.
1: Questa Marta è una definizione molto forte, ma cosa significa concretamente?
2: Significa che un immobile non deve essere solo bello, deve essere sostenibile, profittevole e ben posizionato sul mercato. Io intervengo su tutto, dalla strategia commerciale alla narrativa dell'immobile, dall'esperienza dell'ospite alla redditività per il proprietario. Ogni casa

0: Veneto.
1: Esatto, è questo che fa la differenza. Il mercato è pieno di figure verticali, io lavoro in orizzontale e unisco i puntini.
0: Quindi distingue davvero il tuo approccio da quello tradizionale.
1: Io ho una visione, vedo il potenziale dell'immobile e ne vedo il futuro.
0: Marta, so che stai costruendo qualcosa che va oltre il territorio italiano.
1: Sì, io ho una società negli Stati Uniti che si chiama The Land of the Moon International LLC e si occupa proprio di creare un ponte tra il nostro territorio e appunto gli Stati Uniti e anche altri mercati strategici. L'obiettivo è portare investitori esteri verso immobili che hanno valore in Italia, soprattutto nel nostro territorio. Non voglio semplicemente vendere case, voglio creare connessioni tra territori e poi questa visione.
0: E da qui nasce The Land of the Moon, il video podcast, il podcast che vi stiamo presentando oggi e che ogni settimana andrà in onda il venerdì alle 12.30 sui nostri canali social.
1: Esatto, questo video podcast parla un po' del backstage del nostro lavoro, tutto quello che c'è dietro e le esperienze che vorremmo dare agli ospiti quando vengono a visitare il nostro territorio.
0: Quindi non sarà solo intrattenimento?
1: No, sarà contenuto, valore, visione e soprattutto uno spazio per capire dove sta andando davvero il mercato immobiliare.
0: Siamo quasi arrivati al termine. Se dovessi riassumere in una frase il tuo obiettivo da qua ai prossimi 5 anni...
1: Costruire un modello immobiliare evoluto, internazionale, integrato, dove ogni proprietà non sia solo un luogo, ma una reale opportunità.
0: Bene Marta, grazie per aver presentato qui in diretta oggi su Radio Nostalgia The Land of the Moon. Appuntamento ogni venerdì alle 12.30 su tutte le piattaforme di Radio Nostalgia, principalmente sul sito radionostalgia.fm, Facebook, YouTube, Instagram. Vi aspettiamo, andate subito sul sito di The Land of the Moon per scoprire il mondo di Marta e del suo staff e queste case, queste ville che trovate in Lunigiana e che potete vivere solo con lo staff di Marta e ovviamente ogni settimana qua su Radio Nostalgia. Grazie Marta.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Ciao. Su Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità e fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Sono le 12:53.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
8: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
7: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI firmato il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche. Nicola Compagnone.
3: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'Assemblea Ambi a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale Ambi, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
6: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi Ambi col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde ad esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
3: La gestione dell'acqua è strategia, da cui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
9: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
3: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra Ambi, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze.
7: La sanità è un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'Industria della Salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
10: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
7: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
12: Saldi su prodotti che valgono davvero.
11: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
12: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
11: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
14: Questa è Radio Nostalgia.

0: cominciamo.
1: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono a 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa prova il bipacco di Finish Cura Lavastoviglie a 4,99€ e con un detergente e un additivo Finish in omaggio un campione di Ultimate Plus.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Il meteo di Radio Nostalgia.
5: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora dalla residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto.

0: a partire da 139 euro. Tutto Made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
0: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
1: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
0: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store, Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale. Un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
4: Oh, abbozzala di comprare queste cinesate. Vuoi un'auto che non ti dia problemi e che sia affidabile nel tempo? Compra una Suzuki e comprala da Alfieri Auto. Per te fino a 6.500 euro di vantaggi su nuova Suzuki Swift, Vitara, S-Cross. La gamma Suzuki ti aspetta da Alfieri Auto, Calenzano.
5: Ma dove è bellina sta macchinina?

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono le 13 e 53 minuti.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Butter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi cantare. 26 luglio, Voglio tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le storie tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
10: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
11: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah! Andreoni!
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
13: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il secchi su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP. Sponsor by Intrauma SPA.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono le 14 e 29 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale. Il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna. Ancora qualche acquazzone temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
6: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
5: Ristorante Pizzeria Acqua Matta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
6: Acqua Matta, la qualità non ha segreti.
7: L'estate si vive sul mare e si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide Viros Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Christian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito, Tropical Dress Code, lettini e ombrelloni prenotabili. Beach Party, domenica 12 luglio, al Maide Viros Beach Resort, in diretta su Radio Nostalgia. Yeah.

0: scritta incisa a reggello. Sulla Fipili chiuso in direzione Livorno, il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato conchiusa l'entrata di Empoli Ovest. 2 chilometri di coda per questo motivo tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: E allora ci siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Andrea Seci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti discussi di questo spazio che vi fa scegliere tre canzoni, ve le fa ascoltare tutte di fila, ma soprattutto ve le fa annunciare. Sì, se vi va, potete diventare per 15 minuti DJ di Radio Nostalgia, l'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Al più veloce che mi manda ora, al 338-6360-114, la nota vocale, la puntata di domani. Registrala quindi subito, con nome, città e tre canzoni, e inviamela ora al nostro numero WhatsApp. Proprio come ha fatto il protagonista di oggi che ci ascolta dalla provincia di Torino.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertenu, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia, un saluto da Francesco da Rivalta.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertè, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia. Un saluto da Francesco da Rivalta.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato nella città del Lingotto, Torino, dove vive e ci ascolta ogni giorno lui, che ieri è stato più veloce ad inviare al 338-6360-114 la sua nota vocale. Vuoi essere il protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e tre canzoni e il gioco è fatto. Vi ricordo che domani sera ci vediamo alla Rotonda 31 di Livorno con un evento gratuito. Sì, dalle 22 vi aspettiamo numerosi per cantare sotto il maxi schermo con Jacopo Pelletti e il vostro Andrea Secci le canzoni più belle, quelle straniere italiane di oggi e di ieri, con i microfoni ovviamente finti, cioè il microfono ce l'ho io, voi avete quelli finti, però facciamo una roba bella, figa, anche in diretta alla radio, c'è Lasciatemi Cantare, il karaoke party più pazzo d'Italia, che domani arriva a Livorno, Rotonda 31, tutte le info sul sito ufficiale o anche sul sito di Radio Nostalgia. Un bacio. Nostalgia.
2: 3 per te. Radio Nostalgia. Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
5: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono le 14 e 50 minuti.
8: Radio Nostalgia. Giornale radio.
9: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni. Poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello sciismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina: gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 i feriti, 10 i dispersi. Per risposta, Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni. Da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando «Benvenuto Max». Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
10: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Legalità e sviluppo civile. È arrivata mercoledì in aula l'approvazione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento dispone nuove e più efficaci tutele in favore dei soggetti più vulnerabili, fornendo loro supporto materiale e servizi. Mercoledì la Camera ha accolto per il consueto question time il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, il ministro della difesa Crosetto, il ministro della PA Zangrillo e Anna Maria Bernini, titolare del Dicastero dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, il ruolo italiano nell'operazione Epic Fury, il caro affitti per gli studenti universitari e le misure dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici in ambito PNR. Diritti e lavoro. Si è svolta mercoledì presso l'11ª Commissione Lavoro della Camera l'audizione di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF. Gli esperti dell'organizzazione sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulle problematiche del lavoro minorile, con particolare riferimento agli infortuni e alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza e coesione sociale. Mercoledì la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha ricevuto per un'audizione il prefetto e il questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci, ascoltati sulle materie di loro competenza. Tecnologia e diritti. Si è svolta ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione della relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali. Il rapporto si sofferma sugli effetti dell'intelligenza artificiale e sulle misure concretamente adottate per orientarne l'uso verso esiti socialmente sostenibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
12: Saldi su prodotti che valgono davvero.
11: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
12: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
11: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

0: Questa è Radio Nostalgia. I wonder how, I wonder
1: why. La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Amici di Radio Nostalgia, dal 3 di luglio, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
1: Sì, Andrea, parleremo del settore immobiliare, dell'ospitality di fascia alta, di tutti i servizi che offriamo ai nostri ospiti per farli innamorare del territorio.
0: Vi porteremo in giro tra Toscana e Liguria per scoprire insieme il cuore della Lunigiana.
2: Su Radio Nostalgia, The Land of the Moon.
3: The Land of the Moon.
1: Dal 3 di luglio su Radio Nostalgia, The Land of the Moon. Vi aspettiamo.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense e con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Sono le 15 e 28 minuti.
9: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipilia, a causa di un cedimento della carreggiata, ha chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sulla A1, per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino e code a tratti in direzione Roma tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
9: Radio Nostalgia.
11: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
13: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
14: E anche basta con questo spot!
15: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
16: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
17: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Dal 18 luglio al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. Si parte il 18 luglio con il format Lasciatemi Cantare. 26 luglio, Voglio Tornare negli anni 90. 29 luglio, Elio e le Storie Tese in concerto. Il 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Il 5 agosto, The Michael Jackson Experience. Il 7 agosto, Pupo in concerto. L'8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Il 12 agosto, Abba Symphonic Show con orchestra sinfonica. E il 14 agosto, gran finale con il Throwback Party. Grandi artisti, spettacoli per tutte le età e un'estate di emozioni in una delle location più affascinanti della Toscana. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediceolivefestival.it. Prevendite online su Ticket One. Biglietti disponibili anche in cassa la sera degli spettacoli. Mediceo Live Festival 2026. L'estate vive qui.
18: Radio Ufficiale. Radio Nostalgia.
19: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
21: Ci siamo, ecco la cassaforte.
22: Non mi ricordo la combinazione.
21: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
22: Vai.
21: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
22: Sì?
21: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
22: Ah, Andreoni.
21: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
0: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
3: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
0: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
3: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: Sono le 16 e 3 minuti.
8: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
9: Radio Nostalgia, giornale radio.
10: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla nella capitale ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza, caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo, Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi. Un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli, alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronta nei 16esimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile, esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
11: L'estate si vive sul mare e si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide di Ross Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Christian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito. Tropical dress code. Lettini e ombrelloni prenotabili. Beach party. Domenica 12 luglio al Maide Biros Beach Resort. In diretta su Radio Nostalgia.
5: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a €4,99. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a €1,89. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono €2,99.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questa amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Sono le 16:30.
6: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a €29 e i materassi made in Italy a partire da €139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
5: Radio Nostalgia. Viabilità.
7: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un cedimento della carreggiata, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Sulla A1, per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Nord e Barberino. In direzione Roma 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
6: Saldi!
1: Saldi!
6: Saldi!
1: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo €29. Materassi a partire da €139. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
1: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service. Da sempre gli specialisti dell'efficienza.
9: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
10: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
11: Dove, oh, dove?
10: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
11: Ah, sì, Ciccio Pennello.
10: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
9: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
10: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
5: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
5: Sono le 16:55.
6: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
7: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono 3 le caselle ancora libere, saranno occupate dalle vincenti degli ultimi 3 incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra 2 seconde nei rispettivi gironi, l'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30.
9: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
8: Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4,5 milioni a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo, e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò. Quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, grifa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
5: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
11: Ristorante Pizzeria Acquamatta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
5: Acquamatta. La qualità non ha segreti.
12: L'estate si vive sul mare e si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide di Ross Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Christian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito, Tropical Dress Code, lettini e ombrelloni prenotabili. Beach Party, domenica 12 luglio al Maide di Ross Beach Resort, in diretta su Radio Nostalgia.
13: Ci siamo, ecco la cassaforte.
14: Non mi ricordo la combinazione.
13: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
14: Vai.
13: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
14: Sì?
13: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
14: Ah, Andreoni.
13: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono le 17 e 32 minuti.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto nelle estreme regioni meridionali, sostanzialmente sul basso Tirreno, quindi la Sicilia, la Calabria, la bassa Campania, ma anche il sud della Sardegna. Lì saranno possibili ancora degli acquazzoni, dei temporali che comunque verso sera tenderanno ad allontanarsi in vista di un fine settimana tipicamente estivo in tutta Italia, con il sole protagonista da nord a sud e con temperature non eccessivamente alte. Per carità, nel weekend proveranno a salire un po', in pianura padana, nelle zone interne dell'Italia centrale sfioreremo anche i 33-34 gradi, ma con umidità relativamente contenuta e al mare o in montagna si starà benissimo. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Kerzani 12, dal 1983. Una certezza.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un cedimento della carreggiata, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Tre motivi per scegliere Emerent. Assicurazione, bollo e manutenzione ordinaria e straordinaria compresa. Vai subito su emerent.com. Emerent presenta il 3 per te.

0: E allora ci siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati. Io sono Andrea Seci, dall'altra parte del vetro c'è Danny e poi ci siete voi, protagonisti discussi di questo spazio che vi fa scegliere tre canzoni, ve le fa ascoltare tutte di fila, ma soprattutto ve le fa annunciare. Sì, se vi va, potete diventare per 15 minuti DJ di Radio Nostalgia, l'unica radio che vi suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Al più veloce che mi manda ora, al 338-6360-114, la nota vocale, la puntata di domani. Registrala quindi subito, con nome, città e tre canzoni, e inviamela ora al nostro numero WhatsApp, proprio come ha fatto il protagonista di oggi che ci ascolta dalla provincia di Torino.
1: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertè, non sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia, un saluto da Francesco da Rivalta.

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Ciao Radio Nostalgia, sono Francesco da Rivalta e volevo richiedere nel 3 per te queste canzoni: Bandolero, Paris Latino, Pray, Take That. E per ultimo volevo chiedervi la canzone di Loredana Bertenu, Sono una signora. Grazie mille Radio Nostalgia. Un saluto da Francesco da Rivalta.
1: Il 3 per te oggi ci ha portato nella città del Lingotto, Torino, dove vive e ci ascolta ogni giorno lui, che ieri è stato più veloce ad inviare al 338-6360-114 la sua nota vocale. Vuoi essere il protagonista della puntata di domani? Registra ora il tuo vocale con nome, città e 3 canzoni e il gioco è fatto. Vi ricordo che domani sera ci vediamo alla Rotonda 31 di Livorno con un evento gratuito. Sì, dalle 22 vi aspettiamo numerosi per cantare sotto il maxi schermo con Jacopo Pelletti e il vostro Andrea Secci le canzoni più belle, quelle straniere, italiane, di oggi e di ieri, con i microfoni ovviamente finti, cioè il microfono ce l'ho io, voi avete quelli finti, però facciamo una roba bella, figa, anche in diretta alla radio. C'è Lasciatemi Cantare, il karaoke party più pazzo d'Italia, che domani arriva a Livorno, Rotonda 31. Tutte le info sul sito ufficiale o anche sul sito di Radio Nostalgia. Un bacio. Nostalgia.
2: 3 per te. Radio Nostalgia. Stai pensando di acquistare un'auto nuova? Non farlo, noleggiala. Vai subito su emerent.com. Emerent vi ha presentato il 3 per te.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sono le 17 e 54 minuti.
9: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi: cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
10: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia 20 miglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini, sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi bollini gialli, solo 9 domani. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. Allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
12: INPS, insieme, sempre.
13: Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS ha approvato il rendiconto generale 2025, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di 16,8 miliardi di euro, un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi ed un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi di euro. Un risultato che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano e il suo contributo alla stabilità complessiva del sistema paese. Nel 2025 le entrate sono state 571 miliardi, di cui 294 di entrate contributive, in crescita del 3,6% rispetto al 2024, e 165 miliardi di trasferimenti dalla fiscalità generale, in riduzione dell'8,4%. Le uscite complessive ammontano a 554 miliardi, di cui 425 per prestazioni istituzionali, cresciute del 2%. Più nello specifico, il 2025 ha fatto registrare un incremento di 4,4 miliardi della spesa per le pensioni, arrivata a 325,06 miliardi, dovuto quasi per intero alla rivalutazione degli assegni. La spesa per il sostegno al reddito aumenta di 800 milioni, crescono di 2,4 miliardi le spese per l'inclusione sociale, trainate dalla crescita dell'assegno di inclusione, stabili infine le spese a sostegno della famiglia a 26,7 miliardi di euro. Insieme per le imprese e le università è partito da Roma il primo roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori, le nuove generazioni, promosso da Agenzia delle Entrate e INPS. Il ciclo di incontri, che farà tappa in numerose regioni italiane, intende creare un filo diretto di dialogo e confronto con il mondo produttivo e con quello delle università, per approfondire gli argomenti di maggiore interesse, dalle agevolazioni per le aziende a quelle per i dipendenti, dai servizi online alle regole per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Alla presentazione a Palazzo Mazzoni, sede dell'Accademia INPS, sono intervenuti il Vice Ministro dell'Economia, Maurizio Leo, il Presidente dell'Istituto, Gabriele Fava, il Direttore Generale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossione, Vincenzo Carbone, e il Direttore Generale di INPS, Valeria Wittenberga. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato il Presidente Fava, rappresenta un passaggio importante nel percorso di modernizzazione della PA. L'obiettivo è accompagnare le imprese nella conoscenza dei servizi, delle opportunità e degli strumenti disponibili, guardando anche ai giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Saldi!
14: Saldi!
9: Saldi!
14: Saldi!
9: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
14: Saldi su prodotti che valgono davvero.
9: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
14: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
9: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
19: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
20: Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
8: Sono le 18 e 26 minuti.
9: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29€ e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili, a causa di un cedimento della carreggiata, chiuso il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione mare, chiusa contestualmente anche l'entrata di Empoli Ovest. Sul tratto chiuso 4 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia. Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
10: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
3: L'estate si vive sul mare. E si vive con Radio Nostalgia. Domenica 12 luglio, dalle 12 alle 20, appuntamento al Maide Viros Beach Resort di Bocca di Magra per il grande Beach Party. In console Cristian Bianchi, special guest Andrea Secci e Biba DJ, con la musica più bella per tutta la giornata. Ingresso gratuito, Tropical Dress Code, lettini e ombrelloni prenotabili. Beach Party, domenica 12 luglio, al Maide Viros Beach Resort, in diretta su Radio Nostalgia.
13: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove o dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
7: Radio Nostalgia.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 18:56.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi! Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla remigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
10: L'economia.
9: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
11: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
9: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
5: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di Seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo!
6: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.
10: Questa è Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Sono le 19 e 30 minuti.
7: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi: cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto nelle estreme regioni meridionali, sostanzialmente sul basso Tirreno, quindi la Sicilia, la Calabria, la bassa Campania, ma anche il sud della Sardegna. Lì saranno possibili ancora degli acquazzoni, dei temporali che comunque verso sera tenderanno ad allontanarsi in vista di un fine settimana tipicamente estivo in tutta Italia, con il sole protagonista da nord a sud e con temperature non eccessivamente alte. Per carità, nel weekend proveranno a salire un po', in pianura padana, nelle zone interne dell'Italia centrale sfioreremo anche i 33-34 gradi, ma con umidità relativamente contenuta e al mare o in montagna si starà benissimo. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
10: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
11: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
12: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato dall'AIC.
11: Ristorante pizzeria Acqua Matta, via Barberinese, Campi Bisenzio.
12: Acqua Matta, la qualità non ha

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fibili in direzione mare parzialmente riaperto il tratto tra Empoli Ovest e San Miniato per il cedimento della carreggiata, resta chiusa la corsia di sorpasso, si procede sulla corsia di marcia. Per questo motivo 5 km di coda tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Ci sono inoltre code in uscita alla Strassegna in direzione mare e rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Barberino e Arezzo. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Montecatini in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze, via Bolognese, chiusa all'altezza del civico 271 per scavo urgente. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Sono le 20 e 4 minuti.
5: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi? Solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia gli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
7: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico. 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
6: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle esequie, i negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefebriani. Marco Mancini.
8: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la fraternità sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla fraternità sacerdotale San Pio X.
6: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'alto atesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooks B 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero uno al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
3: Da Dallas a Kansas City, passando per Miami, è l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia: l'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol, arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto, e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo, tra la Svizzera, e la vincente di Colombia-Ghana, in programma Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi: Canada-Marocco e Paraguay Francia.
6: Ed è tutto, buona serata.
5: Saldi!
9: Saldi!
5: Saldi!
9: Saldi!
5: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
5: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
5: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 20 e 25 minuti.
1: L'ora esatta a Radio Nostalgia è di Riccardo Corredi. E non dimenticare che questo mese ci sono i saldi. Cuscino per la cervicale a 29 euro e i materassi made in Italy a partire da 139. Ma che vuoi, solo di Riccardo Corredi ti puoi fidare.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99€. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99€ e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99€. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Roll-On Nivea Derma Control Restore.
3: Acqua e sapone,
2: oltre la convenienza.
4: Meteo di Radio Nostalgia.
5: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto nelle estreme regioni meridionali, sostanzialmente sul basso Tirreno, quindi la Sicilia, la Calabria, la bassa Campania, ma anche il sud della Sardegna. Lì saranno possibili ancora degli acquazzoni, dei temporali che comunque verso sera tenderanno ad allontanarsi in vista di un fine settimana tipicamente estivo in tutta Italia, con il sole protagonista da nord a sud e con temperature non eccessivamente alte. Per carità, nel weekend proveranno a salire un po', In pianura padana, nelle zone interne dell'Italia centrale sfioreremo anche i 33-34 gradi, ma con umidità relativamente contenuta, e al mare o in montagna si starà benissimo. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
6: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
7: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
9: E anche basta con questo spot!
10: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
0: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
11: Ci siamo, ecco la cassaforte.
12: Non mi ricordo la combinazione.
11: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
12: Vai.
11: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
12: Sì?
11: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
12: Ah, Andreoni.
11: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
13: La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani. Scavolini Store Firenze De Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Piano ingresso al prezzo del laminato. Forno Bosch con funzione vapore. Finanziamento a tasso zero.
15: Un po' di silenzio, grazie. Qual è il segreto del gusto autentico dell'acqua matta?
16: Specialità di mare, carni selezionate e pizza. Tutto senza glutine. Certificato da Like.
15: Ristorante pizzeria Acqua Matta. Via Barberinese, Campi Bisenzio.
16: Acqua Matta. La qualità non ha segreti.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
0: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale. Un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi, a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
2: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
3: Una specie di monumento?
2: Acqua?
3: Un monumento alla cucina di eccellenza?
2: Brava! Ti meriti il pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
3: Wow!
2: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
3: E la buona cucina toscana.
2: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Sono le 21 e 26 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day del cinema.
13: Saldi!
14: Saldi!
13: Saldi!
14: Saldi!
13: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
14: Saldi su prodotti che valgono davvero.
13: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
14: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
13: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: Ci sono luoghi che si visitano e luoghi che si scoprono con il cuore. Nasce Piccoli Esploratori a Palazzo Ducale, un progetto inclusivo con la comunicazione aumentativa alternativa, pensato da Serena Rossi Art per rendere l'arte e la cultura accessibili a tutti i bambini. Un percorso speciale tra storia, emozioni e scoperta, dove ogni piccolo visitatore può sentirsi protagonista. Radici di seta di Serena Rossi a Palazzo Ducale, dal 27 giugno al 26 luglio. Ti aspettiamo.
16: Radio Nostalgia.

0: RPM.
1: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 21 e 55 minuti.
3: Se ti dico in portico, cosa ti viene in mente?
4: Una specie di monumento?
3: Acqua.
4: Un monumento alla cucina di eccellenza?
3: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
4: Wow!
3: Ristorante in portico, per chi ama il pesce appena pescato.
4: E la buona cucina toscana.
3: Il portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it

0: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, il cinema.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 22:57.

0: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, il cinema.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.